galante, quel Vermiglio donnesco color, quel Vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini,

per montagne, per valloni, con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quel cappello,